pieno di speranza vado giù alla rua. Con la giacca nuova e la cravatta qua. 100.000 donne voglio conquistare. Sembro già travolta pronto per ballare. L'orchestra casa dei attacca un valzerino. Mi butto sulla pista, sembro Valentino. La bruna che mi tira uno spacco audace. Le grido signorina, lo sa che lei mi piace. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Gli amici del rione che mi stanno addosso mi dicono che sembro un cane senza l'osso. Guardando la faccenda da un'altra angolazione finisce che io faccio la parte del frescone. Mi guarda bene in faccia e grida a lei chi è. Propongo di filato che ti importa te. Ti piace questa danza del ritmo tropicale? Andiamo il momento, sono pronta per ballare. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no.

0: dal fondo della sala, mi giunge un gridolino, mi volto all'improvviso, la vedo un bel tipino, guarda che bellezza, che incontro inaspettato. Ma
1: hey, we have a visitor from Belgium. Welcome to Ship FM, baby. Bienvenue, welcome. Hope you packed a raincoat because your side projects are already waterlogged. Belgium is live on Ship FM. Stay tuned.
0: Balla, lei balla, balla no. Balla, lei balla, balla no.

dammi un anno ghiacciato. Capisco questa vita da bollo di città, le sagre paesane sono quello che ci va, mangiare, bere, balli con gente come te, altro che questi tipi.